0: Roma, Roma, ma gaga, ooh la la, what's your bad romance?
1: Este verano, vive lo tuyo, vive tu radio.